State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esso e meraviglia.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca non di Milano ma di... chi è che ce lo dice di dove è la scuola?
4: Vercelli.
3: Vercelli, questa è la voce di...
4: Fatima.
3: Fatima, allora Fatima, presentaci la scuola intanto, come si chiama la scuola?
4: L'Anino Socio Sanitario Essenziale.
3: Scusa, io sono un po' ignorante, che fa sta scuola? Cioè, uno che fa la vostra scuola, che cosa diventa?
4: Nella nostra scuola ci permette di imparare il mestiere, per esempio si può diventare medici, avvocati, tutti...
3: Anche infermieri?
4: Sì, tutte le professioni, quelli sanitari, che sociali,
3: ecco.
4: Anche i vigili del fuoco, i poliziotti.
3: Ah, capito. Voi siete la prima
4: anche
3: classe?
4: Maestri.
3: Anche maestri. Quindi
4: sì.
3: Si, ha molti sbocchi.
4: Sì,
3: siete
4: tutto.
3: La vostra è la prima classe?
4: La quinta, è la quinta.
3: La quinta, quindi sarebbe la maturità praticamente.
4: Sì.
3: Allora, presentaci gli altri maturandi, facci sentire la voce di altri maturandi.
4: I miei compagni.
3: Sì, sentiamo.
4: Dalla mia classe, ragazzi.
3: Sì, sì. Venite ragazzi a salutare. Allora, chi viene adesso?
4: Il nostro caro Samu.
3: Samuel. Ciao Samuel, Samuel, buongiorno. Samuel.
5: Buongiorno.
3: Ecco qua, sentiamo le altre voci, le voci di...
5: Samuel.
3: Poi Samuel, dopo la domanda la facciamo. Prima presentiamoci tutti, in modo che poi noi scriviamo chi siete nel...
6: Aya.
3: Aya, poi?
6: Ikra.
3: Ikra. E Cesare non lo sento però. Cesare.
7: Eccomi.
3: Date a Cesare quel che è di Cesare, perfetto. Ritorniamo dall'inizio, allora. Chiediamo il parere vostro. Che cosa... Cioè, intanto, chi vi ha detto di andare a questo dialogo nel video? Chi ve l'ha suggerito?
7: Siamo andati con la scuola.
3: Con la scuola. Tu sei Cesare?
7: Sì. Sì.
3: Allora Cesare, per te qual è stato il momento più bello e anche il momento più imbarazzante di questo dialogo nel video?
7: Allora, il momento più imbarazzante in realtà non ce n'è stato.
3: Sì.
7: È stato molto bello, ma è stata proprio un'esperienza che... Cioè, è stato, è stato indescrivibile. Non so tuttora come spiegarlo, perché appunto non l'ho mai fatto.
3: Sì.
7: E quindi è stata un'esperienza veramente unica.
3: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro. Che dice ecco. Il nome?
5: Samuel.
3: Samuel, allora per te Samuel, com'è andata?
5: Per me è stata un'esperienza abbastanza strana, perché non ho mai avuto questa occasione di provare a vedere, a cercare di capire come vedere una persona non vedente, appunto.
3: Ecco, ma tu hai visto gli altri sensi come si sono...
5: Sì, ho sviluppato di più quello l'udito.
3: L'udito e
5: il
3: poi
5: tatto.
3: anche l'olfatto, no? Hai sentito l'odore delle piante?
5: Sì, anche l'odore del caffè.
3: Quindi hai riconosciuto l'odore del caffè, perfetto. Sì, sì. Bene, e il momento più bruttino che ti ha lasciato un po' perplesso qual è stato?
5: Quello del ponte che si muoveva.
3: Lì c'è un po' l'equilibrio che ti ha dato.
5: Non capivo bene dove andare.
3: Bene, microfono a?
6: Ikram.
3: Ikra, allora, Ikra, raccontaci tu invece com'è stato
6: allora,
3: il passaggio.
6: Allora, è stata un'esperienza che ho svolto per la prima volta.
3: Sì.
6: È stata bellissima, infatti vorremmo rifarla.
3: Potete tornare, fino a fine anno ci siamo. Non sempre io ci sono, io oggi ci sono per caso. Quindi oggi è stato un caso, non è che tutte le volte, però sarebbe bello riintervistarvi per la seconda volta. Vabbè, comunque, poi vi lascio i dati, potete anche...
6: È stata un po' più ansiosa la prima parte, dove siamo appena entrati nella stanza con il buio.
3: Sì.
6: E poi man mano mi sono...
3: Si è abituata.
6: Mi sono abituata, sì.
3: Il bar finale, che cosa è stato per te bere... Hai riconosciuto
6: in questo momento
3: che...
6: siamo in Ramadan, quindi non beviamo.
3: Quindi nemmeno l'acqua.
6: No, nemmeno l'acqua.
3: Quindi diciamo che il dialogo ha risparmiato stamattina.
6: Sì.
3: Va bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
8: Aya. Sono Aya.
3: Aya, allora, anche tu in Ramadan?
8: Sì.
3: Ah, perfetto, allora anche ancora risparmio. Come è andato per te invece la passeggiata?
8: All'inizio è stato difficile perché visto che non sono abituata ho avuto un po' di difficoltà, però comunque alla fine mi è piaciuto come esperienza.
3: Alla fine ti è piaciuto?
8: Sì.
3: Il momento più bello qual è stato? Il momento che ti è...
8: Tutto. La parte più, diciamo, cioè non spaventosa, però quella che ho avuto un po' di panico e un po' di ansia è stata quella del ponte e basta.
3: Il ponte. E hai riconosciuto i frutti?
8: Sì, sì.
3: Ah, perfetto. La moto l'hai riconosciuta?
8: Sì, sì.
3: Bene, c'è qualcun altro che è rimasto? Mi pare. Chi è rimasto?
9: Io che non ho detto l'esperienza.
3: Sì, chi è che non ha detto l'esperienza? Vai.
9: Io.
3: Fatima, che ha iniziato poi, tra l'altro. Fatima, allora dici tu. Per te invece com'è andato, Fatima?
10: È stata un'esperienza nuova perché tipo già i medici mi avevano diagnosticato il fatto che avrei potuto, diciamo, perdere la vista a causa della retina.
3: Sì.
10: Quindi già di mio volevo vedere com'era vedere al buio.
3: Ma diciamo che per il momento è tutto normale.
10: Sì, adesso è ancora tutto normale perché non sono... non si è ancora rotta la retina. Quindi...
3: Bene, bene.
10: Che non spero di...
3: che non si rompa perché poi...
10: Quindi è stato... nuova esperienza, ho imparato molto da questo percorso, cioè da questa esperienza.
3: Sì.
10: Soprattutto il fatto che cioè, è stato bello proprio vivere senza vedere un attimo, quindi ampliare di più gli altri sensi, perché era bello tipo sentire tipo il ruscello, perché ti concentravi di più nel suono, nel tatto, e credo sia molto importante soprattutto il tatto in queste occasioni.
3: Certo,
10: qua
3: per i non vedenti il tatto è una cosa importantissima. Avete, mi pare che abbiamo finito, avete qualche domanda da fare ai non vedenti, in questo caso a me, oltre a quelli che avete fatto alla
10: ragazzi,
3: vostra vita?
10: Avete qualche domanda da fare
3: sui non vedenti?
10: No, però auguro solo che abbiano la felicità di tutto il mondo.
3: Che abbiano, è un bel augurio, un augurio veramente speciale che ci fai, perché comunque il disabile visivo ha molte difficoltà in più rispetto a voi in tutte le varie socializzazioni ed altro. Bene ragazzi, e allora io conto fino a tre, ce ne andiamo e diciamo viva, viva dialogo nel buio. Allora, sì. 3, 2, 1, viva, viva dialogo nel buio.
10: E viva il dialogo del buio.
3: Grazie ragazzi, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa,
2: sì.
1: Ecco, arriva, e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di
2: Brescia.
1: Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi. Come hanno vissuto questa esperienza e man mano che lo dicono, dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito, bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che ci sono in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto, avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian, sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: Chi c'è? Manca
8: sono ancora...
1: Sì, allora facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e sì, mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco. Bene, avanti, il prossimo.
10: C'è l'ultimo.
1: Sì. Sentiamo ancora.
11: Mi chiamo Alessandro, ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
8: Nessuno.
1: Nessuno ha toccato?
8: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
8: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
12: Io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
12: Anche Tommaso.
4: Anche Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
8: Coca-Cola.
1: Sì.
4: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
5: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo,
1: sì,
5: e le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
1: sì,
5: per di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
13: Avete domande?
5: No,
1: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
14: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Anche questa mattina abbiamo una classe di Vercelli che è con noi per parlare di dialogo nel buio. La voce che si presenta per prima è la voce di...
2: Ayat.
1: Ayat, che classe è la vostra?
2: È quinta B del socio sanitario.
1: Ecco, insieme a chi siete voi? Chi c'è insieme a te, agli altri amici compagni? Passaci tutti gli altri amici.
2: Abbiamo.
3: Sono Patrick.
1: Patrick, perfetto.
4: Safa.
1: Safa.
4: Ciao a tutti, sono Nogaye.
1: Sì.
5: Ciao, sono Nicole.
1: Sì.
6: Ciao, Momo.
1: E Momo è l'ultimo?
7: Sì.
1: Allora, Momo, allora, dunque, la domanda che vi pongo io è: come mai siete venuti il dialogo nel buio? Qual è stato il momento più bello e il momento più brutto? Chi parte?
2: Ayat.
1: Ayat.
2: Allora, siamo venuti qua perché ce l'ha proposto la nostra scuola come gita.
1: Sì.
2: E il momento più spaventoso è stato quando siamo entrati, che all'inizio tutti i nostri sensi si sono amplificati di botta.
1: Sì.
2: E il, cioè, l'emozione che ha prevalso è stata un po' la paura, perché era un qualcosa di nuovo.
1: Sì.
2: E il momento più bello invece è stato al bar, che comunque era la fine, ci eravamo oramai tutti abituati al buio e ci stavamo divertendo parlando con la nostra guida.
1: Ecco, allora avanti, prossimo che ci racconta, vediamo.
3: Eccomi, sono Patrick.
1: Ecco Patrick.
3: Allora, quindi, in ordine le domande erano, perdoni?
1: Erano come ti sei trovato, il momento più bello, il momento più brutto e qual è stata la tua impressione generale?
3: Ma allora, impressione, al contrario di quello che altri diranno, è stata estremamente frustrante. È particolare sicuramente come esperienza. Il momento più bello, devo essere d'accordo con la compagna, il momento al bar è stato bello per avere un contatto diretto con qualcuno non vedente, aver possibilità di porre domande e saperne qualcosa di più. Ho scoperto per esempio il modo in cui le persone cieche o quasi comunque ipovedenti hanno modo di sognare le sensazioni. Questa è una cosa per me meravigliosa. La parte più brutta è stata effettivamente la parte cittadina.
1: Sì, quella
3: dove
1: della...
3: ho trovato più
1: moto,
3: difficoltà.
1: Macchine.
3: No, ho trovato difficoltà ad orientarmi perché abbiamo avuto un momento quasi di difficoltà tra noi a coordinarci e quindi ho avuto fatica ad esplorare l'ambiente in modo pulito.
1: Mm-hmm. Bene, passaci qualcun altro perché io starei volentieri un'ora con te.
5: Safa, ciao, io sono Safa.
1: Sì.
5: Sono venuta qua perché l'aveva proposto la scuola.
1: Sì.
5: E sinceramente mi sono trovata molto bene. E, l'unico momento di difficoltà era all'inizio perché mi sentivo, diciamo, un po' a disagio perché
1: questo passaggio dalla luce al buio, insomma,
5: era un po' difficile, però poi è stato bello, soprattutto al bar, perché è stato un momento di condivisione, diciamo, con
1: di convivialità. Perfetto. Adesso passiamo al prossimo. Chi è rimasto ancora? Poi vi faccio fare anche.
4: Ciao, sono Gaie.
1: Sì,
4: e anche io concordo con quello che hanno detto precedentemente i compagni, che l'inizio è stato veramente molto... è stato un impatto veramente forte perché non essendo abituati a quello è stato un po' spaventoso, però poi piano piano ci siamo ambientati tra molte virgolette ed è stata una bella esperienza che ripeterei sicuramente.
1: Bene, ripetetela anche perché c'è anche la sera il piano bar al buio, insomma il caffè noir dove si può gustare, c'è anche la musica dal vivo dove ogni tanto ci sono anch'io. Quindi ripetete tutte le esperienze andando sul sito dialogonelbuio.org. Qualcun altro c'è ancora? È rimasto?
4: Sì, manca Mohamed.
1: Mohamed, vieni qua.
8: Ciao.
1: Eccoci qua, allora raccontaci tu invece.
8: Allora, è stato bellissimo prima di tutto, è stato molto interessante vedere, toccare l'erba, i fiori, cioè le piante, tutto è stato molto più bello, è stato molto più bello del normale.
1: Sì.
8: E in generale l'acqua sembrava più viva, le piante erano più vive, i sassi erano più vivi, tutto era più vivo in generale.
1: E gli uccelli?
8: Quelli anche quelli, un po' sembravano un po' finti, però
1: erano finti. Qualcosa di finto c'era. Bene, allora io, se volete fare qualche altra domanda sulla disabilità visiva, visto che lo sono, potete chiedermi qualsiasi cosa. Io sono qui disposto a disposizione. Se avete chiesto già alla guida, ma volete un parere diverso oppure una domanda diversa che non avete osato fare, perché io dico sempre osate fare tutte le domande, perché è importante informare gli altri di quello che siamo, di quello che facciamo.
8: Allora, io non so se è possibile rispondere a questa domanda.
1: Sì.
8: Ma visto che i non vedenti non vedono nulla, come se vedete dal gomito, com'è possibile, più o meno, se c'è qualche spiegazione?
1: Allora, i non vedenti che non hanno mai visto non vedono niente, ma i non vedenti che hanno visto, tipo me che fino a 10 anni poco ho visto, io vedo quello che penso. Io per esempio vedo te con una maglia azzurra, per esempio in questo momento c'ho l'azzurro davanti ai miei occhi, non c'ho il buio assoluto. Ci ho preso che hai la maglia azzurra?
8: No, è verde.
1: No, vabbè, pazienza.
8: Però qua sono i jeans azzurri.
1: Qualche altra domanda? C'è qualcun altro?
8: No, nulla.
1: Nulla. Allora ragazzi, salutiamo tutti quanti i nostri amici. Io conto 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva dialogo nel buio.

0: vi piace, e poi vi piace soprattutto quando ci sono tante belle ragazze che vi raccontano la loro esperienza. Allora parliamo con la prima di loro, che ci racconta di che scuola è, dove si trova, e poi passa il microfono a tutte le sue compagne di classe. Il tuo nome?
1: Christel.
0: Scuola?
1: Sociosanitaria Vercelli.
0: Classe?
1: Quinta B.
0: Ah, quinta B, come diceva Mario Tessuto, che ormai non c'è più. Passaci le tue amiche, ce le presenti, e fanno sentire la loro voce.
2: Denise.
0: Sì.
3: Tea.
0: Tea.
3: Miriam.
4: Sofia.
0: Sì. Sofia.
5: Io sono la professoressa Elisabetta.
0: La professoressa Elisabetta, giovanissima la professoressa, allora. Dunque, io pensavo che fosse un'alunna, no? Si vede che non l'ho vista proprio bene, va bene.
4: Esatto.
0: Bene, allora, partiamo dall'inizio. Professoressa, faccia lei una domanda, visto che c'è docet, faccia lei una domanda alle ragazze.
5: Allora, ne abbiamo già parlato prima e io ho chiesto che cosa che le aveva colpite di più. Abbiamo fatto una riflessione su questo,
0: allora,
5: quindi mi fa piacere sentirlo.
0: Sentiamo le riflessioni. Riflessioni di... Partiamo da...
2: Denise.
0: Denise, vai.
2: Vabbè, prima di tutto la guida Anna Maria è stata bravissima nel guidarci e comunque ci siamo fidati subito di lei.
0: Sì, e... molto anche simpatica,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: soprattutto spiritosa. Vero?
2: Sì.
0: Poi...
3: La parte che mi è piaciuta di più è stata quella del bar, che abbiamo,
0: sì,
3: avuto la possibilità di consumare una bevanda,
0: sì,
3: in maniera alternativa, e anche in questo caso il personale era molto simpatico e,
0: sì,
3: abbiamo avuto una bella esperienza. E
0: tu cosa hai bevuto?
3: La Coca-Cola.
0: Tu sei?
3: Tea.
0: Tea, no, Tea, devi bere il tè tu, però scusa. Avanti il prossimo o la prossima. Anzi, tutte prossime, effettivamente.
3: È stata una bella esperienza.
0: Sì, il tuo nome?
3: Miriam.
0: Miriam.
3: È stata una bella esperienza, pensavo di non farcela, ma alla fine ce l'ho fatta.
0: La cosa che ti ha colpito di più?
3: La fiducia che ho dato alla persona che ci ha accompagnato.
0: Ecco, quindi insomma, avanti un altro. Un'altra, anzi, diciamo, come direbbe Bonolis.
1: Sono Christel.
0: Christel.
1: Mi ha colpito tanto il fatto di riuscire a fidarmi di un'altra persona che non conosco,
0: sì,
1: giusto per riuscire ad orientarmi e capire appunto dove sono, anche senza l'utilizzo della vista, e mi ha insegnato anche ad utilizzare gli altri sensi, che non sempre ne facciamo uso in modo corretto, comunque così tanto sviluppati.
0: Qual è il senso che per te non usi quasi per niente, Christel? Il tatto, credo.
1: Sì, probabilmente
0: il
1: è quello che utilizziamo un po' meno.
0: E poi forse anche l'olfatto, perché magari,
1: esatto,
0: magari, vabbè, sì che esistono i profumi effettivamente. Soprattutto quando si va nella metro, purtroppo.
1: Lì è meglio non sentirli.
0: Meglio non sentirli. Bene, a questo punto mi pare che siete state interrogate tutte da me.
4: Ah, manca Sofia.
0: Manca, ah, manca Sofia. Sofia, allora dici tu, per te cos'è stato?
4: Ops. È stata una bella esperienza e la rifarei volentieri, con meno paura rispetto a prima.
0: Ecco, ma dopo il quinto B, voi in genere cosa farete nel futuro?
4: Se entro faccio l'università, se no vado a lavorare.
0: Ma vorresti essere una dottoressa? Tu, un'infermiera?
4: No.
0: Cosa?
4: Educatrice.
0: Un'educatrice. Bene, avete qualche domanda da fare ancora sulla disabilità visiva? A me in particolar modo, in qualsiasi genere, sono qui a disposizione. Avete qualche curiosità? Anche se... cioè in genere dici, ma chissà questo, se fa questo, se non fa quello, se sogna, se non sogna, se...
4: Esatto.
0: Allora, volete sapere come sogno io?
4: Sì.
0: Allora, io, siccome ho perso la vista non da bambino subito, ma a 10 anni, sogno alcune volte da non vedente, quindi sogno quello che penso. Adesso, per esempio, vedo te in una camicia gialla, mi sbaglio magari, e sogno a colori. Alcune volte invece sogno da non vedente, quindi niente, non sogno, non sogno come non vedente, non sogno niente. Però io in genere, siccome ho visto fino a 10 anni, non ho davanti a me il cosiddetto nero o grigio del buio. Io ho sempre quello che penso. In questo momento c'ho un grigio, perché la stanza è un po' in penombra, c'ho un grigio. Poi man mano che sento le vostre voci vedo automaticamente quello che può succedere, vedo i vostri volti, i vostri, immagino più che altro, giustamente. Bene, se non avete altre domande, tutti insieme salutiamo e ringraziamo il dialogo nel buio. Siete pronte per il saluto o avete una domanda ancora? E allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
6: Viva dialogo nel buio. Viva il dialogo del buio!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio, questa mattina abbiamo qui, come al solito nelle solite ore nostre, al dialogo nel buio degli amici che ci parlano di questa esperienza. Allora, abbiamo le voci di...
2: Debora,
1: poi...
3: Daria.
1: Francesca.
4: Cristina.
1: E Cristina. Perfetto, allora partiamo con Debora. Debora, di che classe sei? Così presenti anche le tue amiche.
4: Di prima BES, prima superiore.
1: Ecco, prima superiore, di che città?
4: Ro,
1: che poi è una città vicino Milano praticamente.
4: Sì, sì, in provincia
1: di Milano. È la prima volta che fai questa esperienza?
4: Sì.
1: Ecco, per te quali sono stati i momenti più belli e i momenti un po' più negativi?
4: Allora, mi ha fatto molto ridere camminare insieme alle altre, sentire le loro voci, provare a immaginare come erano anche al buio,
1: sì.
4: E camminare sul ponte, anche se è stato un po' tanto movimentato, mi ha fatto un po' paura.
1: Il ponte sì, ha messo un po' paura.
4: Uh-huh.
1: E poi invece verso la fine?
4: Verso la fine mi è piaciuto molto avere una conversazione tutto al buio, perché sembrava essere una stanza vuota al buio, ma comunque toccare le cose.
1: Bene, e il bar invece?
4: Il bar era molto carino, l'esperienza del bar molto bella, anche provare a sentire il sapore della bevanda senza vederla, perché io ci metterei un pochino a riconoscerla se non sapessi il nome.
1: Ah, questa è una cosa un po' strana.
4: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
4: Francesca,
1: allora Francesca, per te invece com'è stato il passaggio dalla luce al buio? Cioè, perché man mano la luce si attenuava, per te hai avuto qualcosa... tipo qualcosa allo stomaco, dici oddio adesso vado al buio, oppure non c'è stata nessuna paura?
3: No, beh, di sicuro sì, ci ho messo un po' ad abituarmi, perché comunque anche se avevo gli occhi aperti non riuscivo a vedere niente, e questo mi ha un po' destabilizzato forse.
1: Sì.
3: E poi anche il bastone, perché anche quando eravamo sulla ghiaia non riuscivo bene ad usarlo.
1: Ecco, beh, del resto. Ma tu hai visto altri non vedenti qualche volta? Ti è capitato di incontrare dei non vedenti?
3: No, sinceramente non mi è mai capitato. Forse qualcuno che andava con il cane,
1: sì,
3: magari per strada, però che mi ricordo no.
1: Bene, e invece la parte finale del bar cosa hai apprezzato?
3: Ho trovato molto difficile, perché io ho ordinato una coca, però non ho capito che era, cioè aveva un altro sapore.
1: Sì.
3: Forse perché non riuscivo a vederla o non so, però no, ma... è stato molto carino.
1: Quindi sì, è una coca, però mi devo fidare ciecamente, hai detto tu.
3: Questo... sì.
1: Perfetto. Allora, passiamo il microfono a
4: Cristina.
1: Allora, Cristina, per te invece com'è andata la...
5: No, è stato molto bello, molto interessante e strano allo stesso momento, perché mi sembrava di essere, cioè, sapevo di essere in uno spazio più o meno aperto, tipo come nella parte finale, tipo al bar, in cui si sentivano anche le voci in lontananza, ma allo stesso tempo mi sembrava di essere in uno spazio proprio chiuso, cioè, difficile un po' da spiegare.
1: Per te la natura invece com'è stata? I rumori della natura.
5: È molto bello, ma mi sono resa conto che, cioè, veramente tocchiamo, tipo, cioè, almeno io utilizzo poco tipo il tatto.
1: Sì.
5: Infatti era molto difficile per me riconoscere tutte
1: le varie situazioni.
5: Sì.
1: E invece il bar per te è stato carino, la città com'è stata?
5: Sì, sé? Sì. La città, cioè, anche lì mi ha sorpreso, cioè, secondo me era, cioè, è molto difficile secondo me ambientarsi proprio senza sapere dove stai andando, cioè a un certo punto proprio non sapevo dove mi trovavo, cioè sapevo che prima avevo toccato la moto, poi me ne sono andato completamente da un'altra parte, quindi
1: ecco.
5: Molto strano.
1: Per te i muri sono importanti per i non vedenti?
5: I muri?
1: Sì.
5: Secondo me sì, perché io ad esempio mi orientavo grazie a quello, cioè a un certo punto mi sono trovata in mezzo proprio alla stanza,
1: sì.
5: Quindi sono subito andata a cercare un muro per avere un punto d'appoggio.
1: E secondo te i muri devono essere pieni di biciclette, monopattini, motociclette?
5: No, no.
1: Assolutamente. Beh, benissimo. Manca qualcuno? Chi manca?
3: Daria,
1: allora dici tu, Daria, invece per te cosa è stata questa esperienza?
6: È stata molto bella, interessante, un po' strana, però comunque bella.
1: Il momento più critico?
6: il momento della strada quando dovevamo attraversare
1: quando c'erano i rumori delle frecce, sì, che andavano avanti e indietro.
6: Ci siamo spaventati un po'.
1: Ecco quello che succede più o meno a noi ogni giorno che attraversiamo. Bene ragazzi, adesso se avete qualche domanda da farmi sulla disabilità che non avete fatto a Giuseppe, che era l'accompagnatore vostro, potete liberamente farlo, altrimenti ci salutiamo qui.
4: Abbiamo fatto tutte le domande a lui, solo che per noi è un po' difficile immaginare il vedere il nulla, perché non l'abbiamo mai provato e quindi è difficile da immaginare, noi ci immaginiamo solo tutto buio.
1: Ecco, per noi, allora, dunque, per me che ho visto, adesso che non vedo, ho visto fino a 10 anni, io vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te, vedo Daria con una maglia azzurra, poi dice no, guarda Giuseppe che la maglia è rossa, allora ti vedo davanti a me un rosso. Praticamente non vediamo il nero assoluto, almeno per noi che abbiamo visto, perché chi non ha mai visto non potrà dirlo mai perché non ha mai visto. Domanda molto intelligente, se avete altro da chiedermi, altrimenti salutiamo il dialogo.
4: Abbiamo chiesto tutto, penso.
1: Bene, allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, lo diciamo insieme. 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.
7: Amici del Gallo di Simone e Stevie, benvenuti, siamo ancora estivi almeno fino al prossimo martedì 22 settembre, quando testa è dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, vestiremo i panni un po' più invernali perché partirà la mia 15ª stagione, ma intanto è ancora estate, amico radioascoltatore. Voglio salutare tutti gli adolescenti e tutti gli studenti e tutti i genitori, siete già impegnati con i primi 2 giorni di scuola? Dai che tra poco si riapre, comunque nelle altre regioni che mancano almeno fino a giovedì. Buongiorno ancora a tutti, dicevamo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, stamattina saremo, amici di Giuseppe, ecco, anche molto cool, culturali, non soltanto l'almanacco al modo nostro, ma parleremo dell'importanza di leggere o magari di ascoltare un audiolibro, tornando dalle ferie, perché comunque torni dalle ferie, magari ti girano anche le balle, perché sei stato in vacanza o non sei stato in vacanza, comunque sia le ferie più o meno sono finite per tutti, anche voi settembrini dovete ritornare dalle vacanze. Che è stata a fa? Non potete stare in vacanza perché noi non ci siamo stati ancora, ecco. Amici radioascoltatori, buongiorno, il nostro appuntamento di oggi del Gallo di Simone formato estivo, grazie Giuseppe per la linea, alle 5 trascorse da qualche istante, saremo insieme per i prossimi 20 minuti, fatevi sentire.

0: Amici, buongiorno. È partito anche il conto alla rovescia per quanto concerne il termine della stagione radio-televisiva a livello estivo di Tempo Zero Everyday, Due Bagnini. Quindi in occasione anche di tutti i format di Tempo Zero formato estate. Come va? Come va? Come va? Come va? Come la va, amici radioascoltatori? Il primo giorno di scuola ieri è andato bene? Spero veramente di sì. Ci siamo noi a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e ovviamente Grosseto Milano, questo ci mancherebbe altro. Ciao Giuseppe, fai ciao con la manina, ciao ciao ciao ciao ciao. Amici, facciamo un po' di chisistoria. Oggi la Chiesa festeggia la Santa Vergine Addolorata. Oggi nel 1993 venne assassinato Don Puglisi, mentre nel 1971 Greenpeace inizia la sua attività. Oggi, tra l'altro, l'inaugurazione della ferrovia Liverpool-Manchester. Parliamo del 1830. Oggi, in quel secolo lì, 1890, nasceva Agatha Christie, ma anche Oliver Stone, 1946, Pippo Fava nel 1925 e Fausto Coppi nel 1919, ma anche Gianmarco Pozzecco, 1972, tra gli sportivi. Oggi nel 2002 il volley femminile, l'Italia campione del mondo, mentre nel 2002 iniziava la Serie A e oggi, 15 di settembre, vi proponiamo lettera di dimissioni. Vi è mai capitato di dare delle lettere di dimissioni? Ecco, questo è un romanzo, ultimo romanzo della scrittrice Valeria Parrella. È una storia ambientata a Napoli, a cui la provincia, insomma, diciamo, va abbastanza stretta, mettiamola così. Buongiorno a tutti, Tempo Zero Everyday.
1: Rosa, te un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Facciamo un salto in qui finanza. Tranquilli, ovviamente sapete che format di tempo zero noi non ci occupiamo, voglio dire, di finanza, di grandi esperimenti matematici e di grandi funzioni della cultura e quant'altro. Ma in realtà questo articolo di qui finanza affronta un tema molto discusso e spesso malinterpretato: la gestione dell'emergenza legata alle ondate di calore estreme e il loro impatto su soggetti più vulnerabili, in particolare sui bambini. È importante distinguere, amici radioascoltatori, tra la tecnologia, la terminologia giornalistica e i fatti concreti. Allora, parliamo di lockdown. Nuovamente, vi ricordate nel 2020 purtroppo lockdown per i contagi e quant'altro? Ecco, torniamo a parlare di lockdown. I titoloni dei giornali ci hanno da fare nuovamente con il lockdown climatico. In realtà però non è proprio così, perché il termine viene spesso usato nei titoli o nelle discussioni di costume, ma non incita a restrizioni preventive, piuttosto che divieti di circolazione imposti per legge, come è accaduto nel 2020 con il Covid-19. Nella pratica civile che cosa accade? Indica la raccomandazione e ovviamente le stringenti di sanità pubblica di rimanere a casa ed evitare l'esposizione all'aperto in ore più calde, ovviamente tra le 11 e le 18, soprattutto se si è in vacanza per i bambini e gli anziani, in presenza di bollini rossi appunto per il caldo. Perché però i bambini sono a rischio elevato? I bambini, soprattutto piccoli, in particolare sotto i 4 anni, soffrono di stress termico più legato ad agli adulti per ragioni ovviamente fisiologiche. La capacità di sudare, di sapore, quindi il calore aperto e la percezione della sete, non sono ancora pienamente sviluppati nei bambini appunto dai 0 ai 4 anni, assorbendo calore più rapidamente rispetto ovviamente al proprio peso corporeo, tenendo non adeguato ovviamente durante il giorno all'aperto, esponendo più facilmente appunto a disidratarsi, colpi di calore e quant'altro. Misure pratiche per prevenire appunto lo stress di calore nei più piccoli vanno protetti. Offrire acqua fresca sempre, questo mi sembra abbastanza chiaro. Indossare abiti leggeri e ovviamente ampi in fibra piuttosto che a livello naturale di colore chiaro, e cappelli con tela, quelle ovviamente riconosciute. Per mantenere senza rinfrescamento, ovviamente, e mettere in condizioni i bambini di vivere l'estate. Ovviamente, i titoloni che cosa servono? Beh, insomma, una volta che tu vai a leggere lockdown climatico per i bambini, anche se non sei comunque genitore, ti viene un attimo da dire: ma che beatissima stanno dicendo. Quindi diciamo che il click è fondamentale, ormai i giornali si comprano pochissimo. Secondo questa ricerca, il giornale non è più il cartaceo, quello che ti permette di informarti. Attualmente quello che si va a è quello magari in abbonamento a livello digitale, quindi più click, più curiosità e ovviamente anche più lockdown, ecco, più lockdown nei titoli per dare appunto quel minimo di brio di interesse che sicuramente non guasta, però ovviamente le notizie vanno approfondite.

0: diversi italiani o comunque occidentali che si trasferiscono in Cina? È incredibile? Assolutamente vero. A parte che un sacco di TikToker e un sacco di influencer ci raccontano la vita meravigliosa della Cina perché è molto futuristica. Molti italiani si sono trasferiti. Quindi, per quale motivo però? Allora, in molte città cinesi, soprattutto fuori dal centro delle primissime metropoli, come ad esempio Shanghai, piuttosto che Pechino, fare la spesa nei mercati locali e sulle piattaforme, quelle appunto di e-commerce. E quindi la spesa a domicilio come Alibaba e altri costa una frazione rispetto ai prezzi europei. Cifre come, pensate, 9 dai 90 ai 100 euro al mese per il sostentamento di una famiglia sono possibili acquistare prodotti locali e stagionali. Cioè, ragazzi, 90 dai 90 alle 100 euro. Ma ci vado anch'io in Cina, vado a trasmettere tempo zero in Cina, amici miei. E a livello di tecnologia, ovviamente la Cina, beh, insomma, tiene banco. Tant'è vero che gli Stati Uniti cercano di stare dietro, è vero che ci sono state le varie liste nere, le blacklist del bene o male amato. Ecco, presidente degli States, che ogni tanto se ne esce con nuovi rincari, tassi e dazi fino al 60%, perché noi siamo gli States. Ecco, comunque. In Cina ci sono i robotaxi guidati autonomamente e quindi in diverse città dedicate come Pechino, il taxi senza conducente, come quelli della piattaforma Apollo, sono ormai una realtà operativa quotidiana e spesso offrono corse molto economiche tramite app. L'uso dei contanti è quasi del tutto scomparso, secondo appunto le testimonianze degli italiani che si sono trasferiti in Cina, sostituito da che cosa? Non dalla carta di credito, neanche dal tuo banco, matta amico radioascoltatore, e neanche dal pagamento con lo smartphone, ma dal QR. Siamo oltre. E sistemi di riconoscimento facciale con Make and Play. Servizi d'asporto e consegne espresse funzionano, pensate, 24 ore su 24 in tempi brevissimi e prezzi ridotti. Chi si trasferisce, appunto, sottolinea spesso anche l'altra faccia della medaglia, perché non è che è tutto oro quello che riluce. Ecco, la pericolosità dei controlli, la presenza diffusa di telecamere, la necessità di utilizzare una VPN per accedere a molti servizi web occidentali e barriere linguistiche che sono enormi. Perché ti serve la VPN? Perché ovviamente il ben amato Facebook e social media in Cina sono bannati perché sei sotto dittatura. Questo spesso ce ne dimentichiamo. C'è la dittatura, c'è comunque un altro tipo di governo, c'è Mao, ecco tanto per dire. Sicuramente uno che ha fatto un sacco di gavette e quant'altro, però non stai in Italia, eh? Te capì?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Andiamo a vivere giunti in Cina o rimaniamo nella nostra bella città o piuttosto che nel nostro bello stivale? Siamo nella metà del mese di settembre ormai, anche settembrini più o meno, ragazzi, tocca tornare a casa, amici settembrini. Non è che potete passare tutto il settembre in vacanza. Adesso non vi incazzate, però è così. Come si fa a tornare dalle vacanze? L'abbiamo parlato ampiamente durante le scorse settimane, Blue Vacation, la depressione e anche il diritto di essere depressi durante l'estate. Ma se si torna dalle ferie, ti prende un po' di coccolone. Questo è un dato di fatto. Quindi, amici radioascoltatori, ci viene in soccorso anche un po' di cultura per accompagnare appunto con delicatezza e con un cambio stagionale di ritrovare lo stimolo alla vita. Perché non darsi alla lettura? Non soltanto tramite la carta, ma anche il Kindle e l'audiolibro. C'è una classifica, c'è la top 3. È Stoner di John Wimerson. Di cosa parla? Allora, la storia è molto appassionante, che è un professore universitario che attraversa la vita tra passioni, tra passioni e vita, delusioni occasionali, perdute e grandi amori per i libri e la conoscenza. Perché appunto è perfetto però per settembre? Secondo questa ricerca è un libro riflessivo, intimo e malinconico al punto giusto, ideale per le prime sere di fine estate, inizio autunno, quando si ha voglia di una lettura profonda e di qualità, da assaporare senza fretta per rientrare nella quotidianità con una nuova, con un nuovo sguardo. Ovviamente però se ti piace il genere, perché magari tu sei fantasy e del romanzo non te ne può fregare sta abbiatissima cippalippa. Anzi, fateci sapere qual è la vostra lettura. Leggete, ascoltate i libri oppure non ve ne frega nulla. Fateci sapere. Al primo posto, per chi vuole essere travolto da una grande storia di amicizia e crescita, c'è L'amica geniale. Se state parlando e pensando alla fiction di Rai 1, ok, certo, ci avete beccato, perché L'amica geniale è liberamente tratto per la fiction di Elena Ferrante. L'intesa staga che segue l'amicizia decennale tra Elena e è cresciuta con Lila, nata e cresciuta in una rione popolare della Napoli degli anni 50. È perfetto per settembre, secondo la posizione che occupa. È una lettura totalmente innovativa, diversa, ricca di una vita appassionante, con tasti di trasferimenti personali. Se rientro dalle vacanze, hai bisogno di immedesimarti in qualcuno, perché non in un'amica geniale. Al terzo e ultimo posto, quindi sul podio, per non perdere la sensazione di natura, aria e aperta libertà, c'è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Di cosa parla? Parla dell'amicizia tra Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, un ragazzo di montagna, che crescono insieme tra vite, rifugi, perfette gite e la ricerca costante del proprio posto nel mondo. Perché però, visto che ti ricorda la montagna, magari ci sei stato in vacanza, quel minimo di malinconia, perché no? Però è la nostalgia dei viaggi, appunto, delle passeggiate estive. Non ce n'è ancora andato, o se ci sei stato, e questo romanzo potrebbe fare al caso tuo. O magari, amico radioascoltatore, manco uno di questi tre. E allora facci sapere tu quali libri leggi o ascolti. È bello leggere qualcuno, ma ne avevo sentito parlare, però non è che io voglio snobbare, per carità, ci mancherebbe altro. Mi avete molto parlato del libro parlato dell'Unione Non Vedenti, vero? Sì, assolutamente sì. Io ho quello a pagamento, non peraltro, non perché comunque il libro parlato è libro, è gratuito, tutto quello che volete voi, però, oh ragazzi, io ho l'abbonamento, che devo fare? Cioè, me ne dovrò fare una colpa, non credo. Amici radioascoltatori, l'appuntamento del Gallo di Simone formato estivo termina qua, almeno per questo martedì 15. Ci sentiamo dopo domani, giovedì 17. Rigorosamente in onda in diretta, sempre qua in Syndication. Giuseppe, grazie per la linea. Adesso, però, tocca a te. Ciao!

0: guarda avanti. Questo è Promo. Novità discografiche della settimana.
1: Ben collegati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ben ritrovati su Danto Radio quest'oggi sabato 12 settembre 2026. Daniela vi terrà compagnia con Promo, novità discografiche della settimana. In primis volevo ringraziare Luca Frace, la sigla iniziale ma anche quella di chiusura è a cura di Luca Farace. Ho chiesto espressamente di creare una sigla per Promo perché avevamo il piacere appunto che un nostro artista intervistato da Antonello potesse essere protagonista anche su Promo, visto che comunque Promo parla di novità discografiche della settimana. Io volevo ringraziarlo per questo, perché la sua sigla ce l'ha donata con tanta gioia, e noi abbiamo accolto questo bellissimo regalo appunto fatto da Luca Farace. Lo ringraziamo veramente di cuore. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone scaricando l'applicazione, oppure attraverso il sito dantoradio.it, o ancora meglio attraverso Tuni Radio. Potete seguirci attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Chi volesse interagire con me, esprimere le preferenze oppure semplicemente scegliere il disco Promo, lo potrà fare scrivendomi al 333 9648 645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì su Danto Radio. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano. Saluto veramente tutti di cuore. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, quelle del 5 settembre 2026. Iole, le sue preferenze sono: al primo posto mette in parità Malika Yan, Detto tra noi, che lo propone anche come disco Promo. Luza, Dritto nel cuore, La tempesta gentile, Pianeta interno. Al secondo posto invece mette Anna Castiglia, Niente di me. Tutto tace, Signori. Invece le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Peter Wolf, Ballare. Lo propone anche come disco Promo. Mattia Frattini, Piccole cose. Malika Yan, Detto tra noi. La tempesta gentile, Pianeta interno. Anna Castiglia, Niente di me. Clara, Quel poco di cuore. Quest'oggi abbiamo scelto come disco Promo, che poi lo potrete ascoltare dal lunedì 14 fino a venerdì 18 settembre 2026. Il disco Promo che abbiamo scelto lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20. L'artista che abbiamo scelto, Ali Faola, è una storia che profuma di magia, dove la realtà si lascia incantare. E allora, buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco Promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Promo, qui su Danto Radio. Anna Chiara Cecere, Come fai tu? Il brano è un mistero di chi riesce a toccare corde profonde con gesti semplici. Qui la tematica è lo stupore, affetto e intimità.

Camilla Magli, menta. Un fresco respiro emotivo, come una carezza che rinfresca. L'anima. Qui la tematica che viene affrontata è la rinascita, freschezza e la leggerezza.

Carlo Audino, cornetti e baci. Il significato qui nel brano possiamo intravedere la dolcezza del quotidiano, fatta di piccoli rituali che riscaldano. La tematica che viene affrontata è la routine affettiva, la dolcezza e complicità.

Giampiero Grasso, il coraggio non può bastare. Il significato è qui in questo brano, è quando il coraggio è grande, ma la vita chiede ancora di più. La tematica che viene affrontata è la forza, limite, resilienza.

0: Canto Radio, il suono dell'estate ti aspetta.
1: Apalis, dai ciliegi. Qui il respiro è un ricordo che profuma di primavera, di attese. Il tema che viene affrontato qui è la memoria, natura e dolcezza, e malinconia.

Alberto Conti, disco rotto. Qui il significato è quando si ripete sempre la stessa scena, serve a rompere il ritmo. La tematica che viene affrontata è la ciclicità, il cambiamento e liberazione.

Fabio Armigliato, Uomini Veri. In questo brano invece il significato è un canto dedicato all'autenticità maschile, senza maschere. La tematica che viene affrontata qui in questo brano è la verità, identità e forza gentile.

Riccardo Vello, Avrai. Questo brano è una promessa che guarda avanti, piena di fiducia. La tematica che viene affrontata in questo brano è il futuro, speranza e dono.

Ora vi parliamo di Tidal Wave, caro vecchio neon. Qui in questo brano si respira il significato, una lettera nostalgica a ciò che illuminava le notti di un tempo. La tematica che viene affrontata è la memoria, urbana, malinconia.

miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Vi abbiamo anche oggi regalato emozionanti brani, uno differente dall'altro. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Potete oltre a esprimere le vostre preferenze potete anche scegliere disco promo che poi andrà qui su Danto Radio. Saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Naturalmente chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento Non è mai troppo presto viene trasmesso anche qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino, chi lo volesse seguire. Per ascoltare Danto Radio potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio se ce l'avete naturalmente in casa, oppure attraverso il sito dantoradio.it. seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Ma noi vogliamo ringraziare, come abbiamo fatto anche all'apertura, Luca Frace, perché è grazie a lui che la sigla sia iniziale che finale è a cura sua, quindi ci ha donato questa bellissima e meravigliosa sigla, lo ringraziamo veramente di cuore. Prima di salutarvi vogliamo parlarvi dell'ultimo brano di quest'oggi, precisamente di Laura Bono, Luna Park. Quindi saliamo sulla Luna Park e vediamo cosa ne viene fuori. La vita è come un palco giochi, caotica, colorata, imprevedibile. La tematica qui viene affrontata è l'energia, l'emozione e la giostra emotiva. E allora, buon ascolto, vi saluto, cedo la linea a Saverio Lombardi con il suo Viaggiando e naturalmente poi alle ore 21 con Sadur Dance con i cari, carissimi nostri amici DJ. Ciao e alla prossima!

grazie Daniela per questi successi nuovi. E noi in questi ultimi 20 minuti, visto che sono le 6:32, andiamo ad ascoltarci qualche brano degli anni 60, i famigerati anni 60, e partiamo con Bobby Solo, Se piangi, se ridi.

si va avanti con una voce giovanissima, anche se lei ormai ha i suoi annetti suonati, eh. E si parla di pioggia, dopo l'estate torrida arriva la pioggia, si spera finalmente, almeno in questi giorni un po' più fresco, però insomma, è la pioggia che va, e allora non sono i Rockets, ma è Caterina Caselli in È la pioggia che va.

Eccoci qua con questi favolosi anni 60 e abbiamo Gian Pieretti con Ciao, mai più la vedrò. Va bene, pazienza, tutti quanti prima o poi non vedremo più nessuno. E allora ascoltiamo questo brano, eccolo qui per voi, Gian Pieretti, Ciao, mai più la vedrò.

E adesso arriva Gigliola Cinquetti. In genere, tutti quando Gigliola Cinquetti si ricorda solo per pochi brani, tra i quali Alle porte del sole, ma ancora di più Non ho l'età. E invece nessuno si ricorda questa piccola città. E allora andiamo a ricordare Gigliola Cinquetti con Piccola città.

Piccola città, abbiamo detto questa nostra cara che cantava, non ho l'età, ovvero Gigliola Cinquetti. Eccoci qua. Siamo verso la fine della trasmissione, mancano 3-4 minuti. Allora, per il momento, ci ascoltiamo i Camaleonti in Cuore di Vetro.

Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, però naturalmente vi saluterò dopo e adesso vi dico il prossimo brano ed è di Dino, il ballo della bussola, altro che i balli che abbiamo adesso. Dino, il ballo della bussola e a tra un po' per i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ciao, sono Dilele. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4:30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Dilele.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse è un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deu scarete e so scarabineris lubermitini. Si care Deus e so scarabineris lubermitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non per altro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Porgo il

responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto, che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate? Dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Eyes della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie barra curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

dietro l'accoppiata Syke and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicco Lecca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Deli Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey. Ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr., è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte, a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Kikoleka, ma si legge Gran

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, down tempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep House, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

Vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra soulful house, deep tech e afro house. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

La chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida Tear Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca, seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

e la sua immagine iconica, la cantante, cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstorm. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

da Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

da Michael Gray e il branetozzo Scaccia Pensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chicco Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva: lo stolto vaga, il saggio viaggia. In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Pantani, roi de Paris, Monsieur Pantani, merci.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego, fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro

ceppi della tua morte, e rividi i tuoi boccoli e sul tuo viso la sorte. La mia memoria trae fuori ricordi da un cappello,

gioie talvolta si dormiva tutti e tre, io, tua madre e te nello stesso letto. Ma che innocenza, che santa trinità, era un gesto d'affetto e di rispetto. O memoria, perché mi inganni? Perché come se fossi vento mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante del ritmo. Benvenuti ad una nuova ed esplosiva puntata della vostra estatissima. Sintonizzarsi sulle nostre frequenze significa entrare in una zona dove l'estate non finisce mai, dove i sogni sono ancora a portata di mano e la musica davvero è l'unica legge che conta. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite di decibel per regalarvi un'ora veramente di pura incontaminata adrenalina. E lo sentite questo ritmo, questo sound? È il richiamo per tutti quelli che, come noi, hanno il sole dentro e non hanno nessuna intenzione di spegnerlo. Abbiamo selezionato le hit più forti, i ritmi più travolgenti e quel sound che vi fa veramente vibrare fin sotto pelle. Vogliamo che questo momento sia la vostra ricarica ufficiale di positività, una scarica di energia solare che vi faccia affrontare il resto della giornata con un sorriso imbattibile. Grazie anche a tutti i nostri ospiti che tra poco si collegheranno insieme a noi, a partire ovviamente dall'ultimo appuntamento con il nostro Claudio Pina per parlare delle vacanze che verranno, dei viaggi, del wellness. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da raccontarvi ancora. E poi uno spazio con un'altra presentazione di un libro insieme a Laura Guglielmi. Vivremo Mary Shelley, la meravigliosa creatura, alla scoperta di questo grandissimo personaggio della letteratura mondiale. Non finisce qui perché ci sarà anche la nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per l'ultimo appuntamento con Nutri la tua estate. Questa è estatissima, alzate il volume perché lo spettacolo è appena cominciato.

0: Siamo arrivati allo spazio finale con i nostri viaggi e vacanze, delle proposte, ve ne abbiamo parlato veramente durante tutta l'estate in compagnia di Claudio Pina. Questo è il 13° appuntamento della nostra estatissima 2026. Claudio, ben trovato.
1: Grazie, eccomi a voi con una proposta un po' strana per chiudere. Cioè, alloggi insoliti, ho pensato di fare un po' il pazzerello, alloggi insoliti. Quindi con l'aiuto anche dell'associazione Adutei, che raccoglie i vari enti del turismo, vogliamo sentire proposte curiose in merito all'oggi, famolo strano, insomma.
0: Assolutamente. Quindi, iniziamo con questa curiosità che riguarda i fumetti, per esempio.
1: Sì, i fumetti. Allora, Bruxelles ha letto con i fumetti, nel senso che il numero di camere di questo Yoma Hotel Lodge sono 60. Ogni camera ospita tutti i protagonisti dei fumetti, da Lucky Luke, Asterix fino ai Puffi, non manca nessuno.
0: Poi abbiamo la notte più esclusiva, per esempio.
1: Ah sì, questa è bella. Un soggiorno senza uguali a Copenaghen, tra comfort e design danese esclusivo. Al The Crane, una stanza, un albergo di una stanza, nel quartiere di Norham. Puoi ammirare l'alba, il mare e la città da una gru.
0: E la più leziosa in questo caso?
1: Beh, direi il mondo di Barbie a Kuala Lumpur, un po' lontanino ma leziosissima. Nessun dubbio, posto più eccentrico in cui dormire è il Grand Hyatt, dove i sogni delle bambine diventano realtà. 14 stanze a tema Barbie, con una suite con i costumi a misura di bambino.
0: Parliamo dei VIP.
1: Beh, VIP, allora io direi, come VIP vi consiglio il Cavaliere di Mata. Vuoi fare il Cavaliere di Mata? Casa Rocca Piccola a Valletta, un palazzo nobiliare, oggi museo, che ha delle stanze a disposizione dove ancora risiedono i marchesi De Piro, disponibili 3 stanze per quei turisti che vogliono vivere come i nobili del XVI secolo.
0: La più salutare invece?
1: Consiglio la miniera di sale, Vielitska, un sonno naturale nel sottosuolo, una notte salutare indimenticabile nella miniera di sale, patrimonio dell'UNESCO in Polonia, dove l'aria è libera da allergeni e impunità e satura di minerali, ideale per chi soffre di allergie.
0: E la più da sogno?
1: Beh ragazzi, dormire su un albero. Non è stato un sogno, a Bled è possibile, una casetta sull'albero è stato il sogno di tutti noi bambini, un sogno che in Slovenia, Bled è in Slovenia, è stato realizzato dal Garden Village Bled, un resort immerso nel verde.
0: E per i più colti invece?
1: Beh, il Parador di Alassona, Cuenca, Castilla, La Mancia, il Parador all'interno di un castello medievale è un bene di interesse culturale vincolato, sorge maestoso su un'alta rupe sopra il fiume Jussal. Soggiornare qui è un vero tuffo nel passato, diciamolo.
0: Insomma, mi pare di capire, alloggi insoliti, vacanze insoliti, no?
1: Certo, famolo strano, come diceva Verdone. Ecco, adesso lo sappiamo, è statissima insolita.
0: Assolutamente, una estatissima insolita davvero. Grazie al nostro Claudio
1: Pina. Buona vacanza,
0: un abbraccio, ciao.
1: Prossima. Ciao.

0: Allora, benvenuti in estatissima, siamo quasi, no, alla fine, come si dice, del nostro viaggio estivo alla scoperta di libri e di tanto altro. Oggi però vogliamo spostarci tra le nebbie di Londra, le tempeste del lago di Ginevra e la luce accecante della nostra bellissima Genova. Parliamo di una donna che ha inventato il futuro quando il presente cercava di cancellarla, pensate, Mary Shelley. Tutti pensano di conoscerla come la madre di Frankenstein, ma Mary è stata molto di più: una figlia d'arte, una ribelle che ha sfidato gli scandali dell'Ottocento, una madre che ha trasformato il dolore in mito. A guidarci tra le pagine della sua vita è un ospite che sa come far parlare i luoghi e le grandi donne della storia. Diamo il benvenuto a Laura Guglielmi, autrice di Mary Shelley, la meravigliosa creatura, edito da Morellini. Benvenuta in estatissima, Laura.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, tu racconti nel libro una Mary Shelley profondamente legata al nostro paese e in particolare a Genova. Spesso tendiamo, no, noi ad immaginarla solo tra le atmosfere gotiche svizzere, ma è qui, davanti al nostro mare, che si trova a dover decidere chi diventare dopo la morte di Percy. Che ruolo gioca il paesaggio ligure in questo suo processo di rinascita e quanto c'è di genovese nell'America emerge dalle tue ricerche?
1: Hai colto il punto. In effetti Percy B.C. Shelley, suo marito, muore annegato nel golfo tra La Spezia e la Toscana, perché aveva peraltro comprato a Genova, fatto fare una barca molto poco affidabile che si chiamava Ariel, come la tempesta di Shakespeare. E lei chiaramente a Lerici, dove stava a Casamagni, in un posto isolatissimo, non avevano mai visto uno straniero, siamo all'inizio dell'Ottocento, di andare a Genova, e anche con Byron, che però affitta una casa vicina, Villa Saluzzo, mentre a Villa Negrotto. Ecco, in quei mesi genovesi di intensissimo dolore, lacerante dolore per la morte del suo compagno, lei in pratica decide cosa fare della sua vita, proprio come hai detto, nel senso che ora si trova sola con un figlio, l'unico figlio sopravvissuto, Percy Florence, e decide prima di tutto di continuare a scrivere romanzi quando tornerà a Londra, secondo di curare le opere postume del marito, che altrimenti sarebbe sconosciuto, perché tutti a scuola studiamo Keats, Shelley e Byron come i tre poeti del secondo romanticismo inglese. Ecco, Percy B.C. Shelley non ci sarebbero solo gli altri due, perché è lei che ha curato le opere postume e ci ha messo tantissimo tempo, nonostante suo suocero tormentasse perché non voleva uscisse niente su Percy, e poi si propone di riuscire a crescere il figlio in modo decente.
0: Laura, Mary Shelley è figlia di Mary Wollstonecraft, la pioniera del femminismo, no? Nel tuo romanzo emerge questo legame, quasi chiamiamolo metafisico, tra le due. Mary Shelley non ha mai conosciuto sua madre, morta di parto, ma ne ha respirato quelli che sono gli ideali per tutta la vita. Ecco, come ha influito questo fantasma, chiamiamolo rivoluzionario, nella sua capacità di sopportare gli scandali e quindi anche l'ostilità, no, di una società che non perdonava alle donne né il genio né la libertà?
1: Ecco, senz'altro Mary Wollstonecraft è stata la guida, forse il fatto che non fosse viva, ma che l'ha conosciuta attraverso i racconti di suo padre, William Godwin, o attraverso i racconti degli amici di famiglia, un gruppo sempre di intellettuali, un'elite culturale, ha fatto in modo che per me fosse un grande esempio. E sì, la madre non c'era più, però è stata sempre presente tutta la vita, e quindi ecco, a differenza della madre, però lei ha cercato di applicare la teoria nella pratica della scrittura. Ecco, ha scritto pochi testi teorici, anche se la sua scrittura era molto teorica. Ecco, anche il Frankenstein non è un romanzo facile, è un romanzo che ci vuole un impegno per leggerlo, ecco.
0: Senti, il sottotitolo del libro parla di rivoluzioni, scandali e genio, no? Eppure leggendo la tua biografia romanzata si percepisce che la scrittura per lei non era solo un mestiere, ma un vero e proprio talismano contro la disperazione e i numerosi lutti che purtroppo l'hanno colpita, no? E dopo aver raccontato la moglie di Wilde, che è Constance Lloyd, cosa ti ha affascinato di più nel modo in cui Mary ha trasformato le sue maternità negate nella creazione della sua creatura più famosa, il mostro di Frankenstein?
1: Ecco, devo dire che un po' lei si sentiva un mostro, perché appena nata ha ucciso la madre, quindi in qualche modo c'è si può anche dire, voglio dire, e non sono la prima a dirlo, che si sia sentita colpa e quindi che questo l'abbia segnato tutta la vita. E in giù le muore la sua prima figlia 11 giorni dopo la nascita, e quindi lei si identifica certo più con la creatura che il dottor Frankenstein crea non con il dottor Frankenstein, lo scienziato. E una vita molto difficile, sì, è vero, segnata da lutti, è impossibile elencarli tutti, però lei ha trovato il suo modo per uscire dai momenti di disperazione con la scrittura, che è stato il suo talismano. E in effetti oggi, anche se si conosce molto poco la sua vita, che io ho avuto il coraggio di parlare di lei in prima persona, insomma non è facile confrontarsi, sì, con un genio di tal fatta in prima persona, quindi spero di aver superato la prova, e quindi oggi è ricordato soprattutto la sua creatura.
0: Sua creatura, assolutamente. Mary Shelley, la meravigliosa creatura, la trovate in libreria, edito da Morellini. Questa era Laura Guglielmi, un abbraccio e buona estate.
1: Grazie, un abbraccio a voi tutti quanti.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa grande estate 2026 con Nutri, la tua estate. Con noi la dottoressa Chiara Boscaro, che ringrazio per questi bellissimi 3 mesi insieme. Ciao Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, il potere del cibo viola oggi.
2: Mirtilli, more, prugne, melanzane, fichi non sono solo belle da vedere, ma sono i custodi della nostra circolazione estiva. Il colore viola è dato dagli antociani, pigmenti naturali che hanno una funzione specifica, rinforzare le pareti dei capillari e delle vene. Col calore i vasi sanguigni si dilatano per disperdere il calore, la cosiddetta vasodilatazione. E se le pareti non sono elastiche, il sangue tende a ristagnare, causando gonfiori, fragilità capillare e quella sensazione di calore alle gambe. Consumare cibo viola ogni giorno è come fare una manutenzione costante alle tubature del nostro corpo. I frutti di bosco in particolare sono ricchissimi di queste sostanze e hanno pochissimi zuccheri, il che le rende lo snack perfetto per chi soffre di vene varicose o capillari fragili che tendono a rompersi col sole e il caldo intenso.
1: Come possiamo sfruttare il potere viola delle melanzane senza annullare i benefici con cotture sbagliate?
2: Per sfruttare il viola delle melanzane, la cottura ideale è quella al forno o alla griglia, mantenendo assolutamente la buccia, perché è lì che si concentra tutto il potere degli antociani. Potete fare una crema tipo baba ganoush con un po' di sesamo e limone, è deliziosa e fresca. Per quanto riguarda i frutti di bosco, il trucco è mangiare a stomaco vuoto come colazione. Un piccolo contenitore di mirtilli neri mangiati mentre siete in spiaggia come un integratore per la circolazione. Un altro alimento viola spesso dimenticato è la cipolla rossa di Tropea, ottima cruda nelle insalate. Contiene anche quercetina che aiuta a combattere le allergie solari e le infiammazioni. In estate provate a fare questo gioco, ogni giorno nel vostro piatto deve esserci almeno un alimento viola scuro. Che sia una manciata di more nello yogurt o della lattuga viola nell'insalata, state dando al vostro sistema circolatorio gli attrezzi giusti per resistere allo stress del calore, senza gonfiarsi o cedere. È la protezione più colorata e gustosa che possiate regalarvi.
1: Che dire, Chiara, grazie per essere stata con noi per tutta questa grande estate, un abbraccio di cuore e ovviamente alla prossima.
2: Ciao a tutti.

Anche oggi il tempo è volato via, la puntata odierna si va a chiudere, il nostro programma estatissima, no? Grazie davvero per aver popolato la radio anche oggi con tutti i messaggini che sono arrivati alla nostra linea WhatsApp ufficiale, così come anche tutti quelli che ci hanno aggiunto su Facebook e LinkedIn. Ma continuate a stare con noi perché il battito della nostra radio non finisce qui. Stiamo preparando una grandissima nuova stagione del Fitz in the Morning e del Fitz Show che partiranno da ottobre, quindi vi invito ad ascoltarci e a non abbandonare Alessandro Fizzotti, che è qui che vi parla, e tutto il nostro grande team di esperti che avete ascoltato durante l'estate. Ci siamo affezionati ad ognuno di voi e quindi mi raccomando, non dovete far altro che trovarci. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata, sempre in compagnia del vostro Fitz.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Night Jay.
2: Si parte.
3: Ciuf ciuf.
2: È in arrivo il vostro defibrillatore personale, perché facciamo dalle 130 alle 140 bpm in questa puntata.
3: Che velocità.
2: Benvenuti ancora una volta nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
3: e dal vostro Night Jay.
2: La playlist anni 90 vi farà ascoltare Asia, Digital Boy, Caballero, Fix It, TH Express, Mato Grosso, Nevada e Soladelic.
3: 8 motivi per rimanere con noi nei prossimi 30 minuti.
2: Questa è la buona musica come non l'avete mai sentita.
3: Eh già. You are clear to initiate power up. Unlock

0: più ossa elettrica penso che dia meno potenza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha cantata Sharon Rose Francis in arte Asia, che nel 1995 uscì con questa Happy to Be. Era il periodo della Happy Hardcore.
1: Hardcore, interessante.
0: No.
1: Perché?
0: Perché era un genere musicale cavalcato anche da Luca Pratolesi in arte Digital Boy con The Mountain of King.

La velocità è ciò che caratterizza la puntata del suono dei ricordi playlist che state ascoltando. Anni 90, celebrati dal brano di Caballero, Love is the Message. La celebrazione continua, questa volta con Riccardo Overman, mente pensante del progetto Fix It o MC Fix It, che nel 96 uscì con questa Set Me On.

0: prendono parte al suono di Ricordi Playlist con Bring Me Up, ma se volete ascoltare la canzone che non avete ancora sentito, scrivete alla nostra infoline e faremo di tutto per accontentarvi. Ci vuole un po' di pazienza, ma ci riusciamo.
1: L'importante è che ci chiediate pezzi anni 80 e 90 dance.
0: Esatto, perché alcuni messaggi che riceviamo richiedono canzoni che non c'entrano niente con il suono di Ricordi Playlist.
1: Detto ciò, questa è la nostra infoline 342 31 33 781.
0: È il momento di ascoltare Mato Grosso, un progetto italiano di Graziano Pegoraro e di Marco Biondi, tra gli altri. Ci presentano Moai.

0: Penultima canzone di questa playlist è il brano di Nevada, Don't You Bring Me Love. E concludiamo con Soladelic, I Want Your Body. Quindi si passa dall'amore al corpo, come è giusto che sia, no?
1: Oh yeah!

0: Shop Boys, Lime, M&H Band, Chip Chip 900, Boys Town Gang in Deep Hot Streak.
1: Questa volta tutti i gruppi musicali per la playlist degli anni 80.
0: Un insieme di artisti che ci terrà compagnia per i prossimi 30 minuti.
1: Se nell'elenco non c'è quello che vorreste ascoltare, scrivete alla nostra infoline, sì. 342-3133-781.
0: Andate a sbirciare anche i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.

Dopo più di 40 anni, Neil Tennant e Chris Lowe fanno ancora musica e ci fanno ascoltare quell'elettronica tipica di quel periodo dal quale arrivano, ma aggiornata ai tempi nostri. Avrete sicuramente capito che sto parlando dei Pet Shop Boys, il cui primo album, anzi direi la prima uscita, è stata nel 1983 con una cassetta audio demo che si chiamava proprio Pet Shop Boys. Abbiamo ascoltato invece il remake di Always On My Mind e ora Dennis and Denise Lepage in arte Lime con Unexpected

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: Clara Moroni, Elena Ferretti e Daniela Rando sono alcune delle partecipanti al progetto Chip Chip.
1: Chip, chip, chip, chip, cocodè, cocodè.
0: La canzone che ci hanno presentato è Let Me Give You All My Love.
1: Ora 900 con...

Questo è uno dei brani che possono essere annoverati tra quelli immortali, rifatti in ogni decade. Sono Boys Town Gang che riprendono il brano di Frankie Valli e lo mettono in versione da discoteca. Giusto per noi, così possiamo farvelo ascoltare. Ma adesso attenzione, silenzio. Arrivano gli Indip.

0: Penso che Last Night a DJ Saved My Life sia una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta, non trovi, principessa?
1: Sì, anche se io non ho ancora trovato un DJ che mi abbia salvato la vita.
0: Forse non te l'ha salvata, ma sicuramente le ha dato più significato con queste canzoni, perché la musica ti fa sentire bene, soprattutto quell'anni 80 e 90.
1: Soprattutto quando si passa dagli indie agli Hot Streak.
0: Una band statunitense nata nel New Jersey, ma originariamente formata da un quartetto che faceva musica gospel. Pensate il suono, quante direzioni può prendere. All'inizio si chiamavano A Different Flavor, poi Special Forces e infine Hot Streak, che significa un periodo di ripetuti successi. Questo è quello che si auguravano e noi ci auguriamo che Body Work vi sia piaciuta.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J. This is the sort of memories with Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tuffo!
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

0: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani, nel 1966, il principe britannico Harry Windsor, nel 1984, e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il sospetto drone russo abbattuto da caccia italiani in Lituania e altri presunti sabotaggi nell'area NATO. Mosca ci mette alla prova, dice von der Leyen. Infuocato via libera del Senato la legge elettorale per la maggioranza garantirà la stabilità. L'opposizione parla di legge truffa. Tegola sull'Inter, un problema muscolare ferma. Çalhanoğlu salta la sfida di sabato con la Roma.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca sarà annientata in 3 giorni.
3: Si rialza la tensione sul fianco est dell'alleanza. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius invieranno una nota di protesta alla Bielorussia, alleata di Mosca, da dove si presume sia partito il velivolo. Nuove tensioni anche tra Russia e Danimarca. Copenaghen annuncia di avere convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente al largo delle coste danesi in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che oggi ha causato interruzioni alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, e ad alimentare timori di un'escalation il video di un nuovo attacco russo con un drone nella stessa regione ucraina, al confine con la Polonia, già colpita domenica scorsa, filmato diffuso dal Ministero della Difesa russa, secondo cui i raid servono a bloccare la fornitura di aiuti militari alle forze ucraine. Varsavia rafforza la protezione dei valichi di frontiera, mentre un consigliere di Putin alza il tiro e avverte: se la Polonia dovesse attaccarci, verrebbe annientata in 2-3 giorni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Un attacco delle forze russe contro 2 stazioni di servizio a Kiev ha causato almeno 1 morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte del US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha detto un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani dei fatti di Ceuta di fine luglio. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Dal Senato, via libera stamane la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra, garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto, di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Salta inoltre l'alternanza di genere, che aveva garantito adeguata rappresentanza parlamentare alle donne. Ma sentiamo il leghista Paganella e il Dem Boccia.
4: Quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica. E sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa.
5: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro di Emma Bonino all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tanta la commozione durante la cerimonia, tra gli interventi quelli degli ex Presidente del Consiglio Letta e Prodi. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico.

0: Nairobi e Monaco di Baviera, una delusione che arriva dopo un'estate di successi azzurri dagli europei di Birmingham agli Ultimate Championship di Budapest nella capitale ungherese. È andato in scena l'ennesimo trionfo di Gianmarco Tamberi.
1: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor, europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera. Fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès ranking. Troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2.35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2.37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino lo Los Angeles 2028 e il sogno del bis a 5 cerchi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto per i notiziari di Giornale Radio.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

abbiamo fatto andare tutta la sigla per intero. E allora buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su queste frequenze virtuali di questa bella binata di Internet Radio per il programma Domenica con noi. Franco tenevi compagnia e sino alle 20 saremo insieme. Poi dalle 20 alle 21.30 l'appuntamento è con Paolo Dalo, che ritorna per una nuova stagione del programma Bogos e Ballos e Sardegna. Ma adesso concentriamoci sul presente e ascoltiamo il primo brano in programma per questo pomeriggio di questa domenica 13 settembre 2026. Marrakech e Gue con il brano Casini nella versione remixata da Franco Lippi. Godiamoci la musica! Mancini.

era Marrakesh accompagnato da Guè con il brano Casini nella versione remixata da Franco Lippi. 18 e 13 minuti primi, e questo è il programma Domenica con noi. Adesso Valerie Dor di scena con il remix a cura di Marco Petrini del brano The Night.

Era Marco Petrigno a remixare il brano di Valerie d'Or, The Night, che ci siamo gustati alle 18 e 17 minuti primi. Adesso con noi una fantastica voce, un grande artista della disco music italiana, Gigi D'Agostino, che ascoltiamo con il brano The Rider.

Gigi D'Agostino, lo abbiamo gustato con il brano The Riddle. Proseguiamo con la musica. Intanto voglio ricordarvi la linea diretta per questo appuntamento musicale, il 328-61-36763, è a vostra completa disposizione per i vostri messaggi vocali o anche per le richieste scritte alla 328-61-36763. Adesso un vecchio brano, ma remixato da DJ Raffaele Giusti, ci viene proposto da La Belle. Il brano è Lady Marmalade.

Lady Marmalade, la bella di scena con il remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Franco, tenetevi compagnia in questa domenica pomeriggio di questo 13 settembre 2026. Adesso arriva un pezzo in versione originale, ci viene proposto dai Buggles e il brano porta il titolo di Video Kill the Radio Star.

Erano i Bagels a proporci il brano Video Killed Radio Star, lo abbiamo ascoltato in versione originale. Ogni tanto capita negli appuntamenti con Franco di ascoltare qualche brano anche in versione originale, come questo di Cyndi Lauper che andiamo ad ascoltare con le sonorità degli anni Ottanta. Il brano porta il titolo di Girls Just Want to Have Fun, le ragazze vogliono solo divertirsi e noi le accontentiamo. Godiamoci la musica!

Cast, Just Want to Have Fun, la voce era quella di Cyndi Lauper, e quando le ragazze vogliono solo divertirsi, a volte ballano anche da sole, e questo è un ricordo di un Sanremo di tanti anni fa, erano l'inizio degli anni 80, Fabio Vanni cantava così, lei balla sola.

Era Fabio Vanni a ricordarci il brano Lei balla sola. 18 e 35 minuti, primi Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi. Ricordo le varie internet radio interconnesse per questo appuntamento musicale: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E adesso la musica del mitico e indimenticabile George Michael. Il brano è Careless Whispers.

Cara Whispers, la proposta era di George Michael. Adesso siamo rientrati nell'ambito della musica italiana grazie a Gianna Nannini, che andiamo ad ascoltare con il famosissimo brano I Maschi.

E abbiamo così ascoltato Gianna Nannini con il brano I Maschi. Restiamo nell'atmosfera degli anni 90 con gli Industry, che andiamo ad ascoltare con il brano State of the Nation. E siamo in vena nostalgica, in vena di vecchi ricordi questo pomeriggio, in questa domenica quasi autunnale. E allora godiamoci gli Industry.

Erano gli Endastri con il brano State of the Nation a tenerci compagnia alle 18:49 minuti primi. Adesso ancora un vecchio brano che ci riporta stavolta alla fine degli anni 70 con Kate Bush che ci canticchiava Babusca. Godiamoci la musica. Franco a tenervi compagnia e vi ricordo la linea diretta 328 61 36 763.

Babuska, la voce era quella di Kate Bush e adesso ancora un grande vocione internazionale, Lionel Richie, che andiamo ad ascoltare con il brano Say You, Say Me.

Sei you, sei me. La voce era quella di Lionel Richie. Adesso la voce di Drafty Doctor, che con lo pseudonimo di Masquerade ci propone questo brano inciso nel 1983 dal titolo Guardian Angels. E allora godiamoci la musica.

Tra un po' dovrebbe arrivare un brano che ci è stato richiesto come dedica per Cristina, ma per il momento prima ci ascoltiamo il Lever 42 con il brano Lesson in Love. Roberto, sei all'ascolto, Cristina, restate in ascolto, tra un po' arriva la vostra canzone.

Lesson in Love era il brano dei Level 42 che abbiamo appena ascoltato prima della richiesta di Roberto. Allora, Roberto ci richiede un brano da dedicare a Cristina, quindi ci dice testualmente: Francesco, ho scelto un pezzo dei Pink Floyd, Wish You Were Here, sempre per la mia dolce donna Cristina, che è di Cabras e vive alla Spezia. Allora, Cristina, per te il brano dei Pink Floyd, e lui desidera che tu sia lì con lei, con lui, ma tu sei in questo momento alla Spezia. Speriamo che presto vi possiate di nuovo incontrare e abbracciarvi. Allora, godetevi i Pink Floyd con Wish You Were Here. Godiamoci la musica.

Erano i Pink Floyd da parte di Roberto per Cristina, che è di Cabras ma abita a La Spezia, con appunto il messaggio che la sua dolce donna. Allora Cristina, questo brano era tutto per te, e adesso la richiesta di Calogero, che ci richiede un pezzo dei Bee Gees. Noi abbiamo scelto tra i tanti brani famosi dei Bee Gees il brano More Than a Woman. Molto più di una donna, è un angelo questa qui. Godiamoci la musica.

E dopo i Bee Gees arrivano i Police con il brano Every Little Thing She Does Is Magic, ancora un brano dedicato all'universo femminile, le donne, perché ogni cosa che lei fa è magica. Godiamoci la musica.

Erano i Police con il brano Every Little Thing She Does Is Magic. Proseguiamo con la musica stagionatissima grazie all'Indip che andiamo ad ascoltare con il brano Last Night DJ Saved My Life, dedicato al mondo delle radio private quando si facevano i notturni fino alle prime luci dell'alba e si teneva compagnia alle persone che magari non riuscivano a dormire e qualche volta si davano ragione di vita alle persone. Allora ascoltiamoci gli Indip con Last Night e DJ Saved My Life. Sì, l'altra notte un DJ ha salvato la mia vita, ha dato una ragione d'esistere alla mia identità. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato gli In Deep con il brano Last Night Jay Saved My Life, adesso un romantico pezzo che ci viene proposto da Black, porta il titolo di Wonderful Life.

Meravigliosa vita, la proposta di Black targata anni 80. Adesso ritorniamo un attimo alla musica degli anni 80. L'abbiamo ascoltata prima la versione dei Masquerade, adesso la riascoltiamo in italiano, visto che Giovanni Zarrella nel 2019 ha proposto il brano Guardian Angel nella versione italiana con il titolo La Valle dell'Eden. Eccola per voi qua alle 19:27 primi.

La musica internazionale degli Europe con noi alle 19:31 minuti primi con il brano Superstitious. E allora godiamoci la musica.

Erano gli Euro con il brano Superstitious. Sì, Franco Tele di compagnia con il programma Domenica con noi. Voglio ricordarvi che alle 20 in punto partirà la nuova stagione del programma Boges e Ballo sulla Sardegna in compagnia di Paolo Dalu. Quindi se amate la musica sarda, i balli e i canti della Sardegna, non potete far altro che restare con noi in questa sintonia virtuale senza toccare niente ai vostri ricevitori digitali per ascoltare il programma di Paolo Dalu. Quindi la bella proposta artistica che ci condurrà dalle 20 alle 21.30. Poi alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Gio Cara e il suo Woman in Rock, tutte le novità dal mondo del rock. Adesso Joliet con noi con il brano Per noi.

Ed erano in Bodite, Azienda Insieme, con il brano Cuore Vento, per salutare la nostra amica Effi che ascolta dalla Germania, che ha piacere di ascoltare qualcosa che parla della Sardegna, quindi sarà felicissima di questo ritorno di Paolo Dalo con la nuova stagione del programma Boges e Ballos de Sardegna, il meglio dei balli e dei canti della Sardegna. Adesso abbiamo con noi Ermal Metta che dice ferma gli orologi, ma noi non li possiamo fermare, quindi vi ricordo che fra circa 17 minuti inizia il programma di Paolo Dalo, Boges e Ballos de Sardegna. Restate con noi, non cambiate canale, godiamoci adesso Ermal Metta.

Palmetta con il brano Ferma gli orologi, e se proprio non puoi fermare gli orologi, dammi solo un minuto. Come dicono i Pooh, godiamoci la musica degli altri tempi, quelli andati, quelli che ci fanno brillare gli occhi dalla nostalgia. Godiamocela.

Erano i Pooh con il brano Dammi solo un minuto. Dobbiamo sfumarla perché siamo ormai a ridosso della sigla conclusiva di questo appuntamento musicale. Vi ricordo, alle 20 in punto partirà il programma Bogs e Ballade Sardigna in compagnia di Paolo Dalu. Abbiamo giusto il tempo per due canzoni a carattere nazionale. Adesso Adriano Celentano con Il cantante folle. 19:51 minuti primi. Godiamoci la musica. Ricordo il 328-61-36-763 per eventuali richieste musicali e messaggi, magari per la settimana prossima. Adesso la musica di Adriano Celentano.

Era Adriano Celentano con il brano Il cantante folle dall'album I miei americani. Il titolo originale del brano in inglese era The Great Pretender. Adesso vi avevo promesso un brano italiano, sì, l'artista è italiano ma il brano è in tedesco, brano che è famosissimo per quanto riguarda l'espressione artistica dei cantanti, degli artisti della musica classica. Il titolo è Per Elisa, For Elise, e lo ascoltiamo da Paolo Ortelli e Nila. E l'ultimo brano in programma per quest'oggi, per quanto riguarda il programma Domenica con noi, alle 20 in punto ci sarà Paolo Dalu a tenervi compagnia con il programma Bogs e Ballo de Sardegna. Adesso Paolo Ortelli e Nila, Per Elisa, godiamoci la musica.

Per Elisa, nella versione disco di Paolo Ortelli e Nila. 19:58 minuti primi e arriva anche la sigla conclusiva di questo appuntamento. Quindi al termine della sigla ci sarà l'inizio del programma di Paolo Dalu. Boges e ballo de Sardegna. Per quanto mi riguarda è tutto, restate in sintonia. Adesso appunto Paolo Dalu e il programma Boges e ballo de Sardegna in diretta, in interconnessione diretta con gli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda, e poi a seguire il programma Woman in Rock in compagnia di Giocara, sempre dagli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda. Per oggi è tutto, godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi la vita. Ciao, a presto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Sono le 23
2: e 6 minuti.
3: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca che lo ha reso un oggetto di culto introvabile e abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.

che c'è. C'è poco da dire, sono bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.

Rientriamo ancora negli splendidi anni Ottanta, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del World Jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo. 1980.

0: per lei.
1: Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox, con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968,

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

0: amore e bugie.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzante.

0: sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine nel cuore senza te.

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora tatto ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025, una delle canzoni più fresche ed altissima velocità, I

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda della Italo Disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente Come Noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme, un ciao grandissimo a tutti da Carla, un bacio.
1: 1995.

0: È mezzanotte e sei minuti.
1: Le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
3: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati. Pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento, accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidare in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: scopriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente

umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: Mezzanotte e 25 minuti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
3: Niente fronzoli, via i colori. Resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con 70

Che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile? È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me. Don't.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Vaira Shaz Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: Mezzanotte e 43 minuti.
1: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
2: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shots Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings. Con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70, fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica.
2: È
1: più
2: mezzanotte
1: belle di sempre.
2: E 59 minuti.
3: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: cari amici, bentrovati con la Hit Italia. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più belle della settimana in compagnia di Mauro Malaguti e di Maria Sciarra.
1: Mettetevi comodi e preparatevi a viaggiare. Partiamo subito dal fondo della nostra Top 20.
0: Al 20° posto scivola di 3 gradini Achille Lauro con La città degli angeli, un pezzo che perde quota ma resta sempre carico di grande intensità emotiva.

e restiamo nei bassi fondi della classifica, perché scende anche Madama, perdendo altre 3 posizioni e fermandosi 19esima con Mama non mama. La sua voce inconfondibile ci trascina in un vortice di dubbi e passioni risalte. Facciamo

Da un vortice all'altro registriamo il crollo verticale per Francesco Gabbani, che perde ben 9 posizioni e atterra al 18° posto con Summer Funk, un ritmo estivo che prova a resistere al cambio di stagione e alle temperature che scendono.

0: Ma c'è chi invece fa capolino in classifica per la prima volta. Entrano dritti alla 17ª posizione Giulia e Brescia con la loro Serenamente. Un incontro di stili che sa come farsi strada nel cuore degli ascoltatori sin dal primo ascolto.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
3: Salendo ancora di un gradino, troviamo al 16° posto un'altra freschissima nuova entrata. Ariete più Angelina Mango con Che bella vita. Due voci straordinarie che uniscono le forze per raccontare le sfumature della nostra quotidianità.
4: Ma quanto è piccola.

0: Beta.
1: La strada si fa in salita anche per i grandi nomi. Perde colpi il buon Ligabue, che scende di due posizioni ed è quindicesimo con Qualcosa per te. In Lega Nazionale non sbaglia mai un colpo quando si tratta di graffiare l'anima con il rock.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

per te. E al 14° posto fa il suo ingresso un pezzo che promette scintille. Ecco J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Un vero e proprio flusso di coscienza, tagliente e ironico, che non le manda a dire a nessuno. Morì.

Yeah! Ci spostiamo più giù di 5 gradini per incontrare Gaia con Bossa Nostra, tredicesima e pronta a farci sognare. Le sue sonorità ci portano sempre lontano tra atmosfere calde, raffinate e decisamente avvolgenti.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Atmosfere che cambiano decisamente con i pinguini tattici nucleari, che perdono 6 posizioni e si piazzano 12esimi con Scusa, Sorry, Lo Siento. La band bergamasca continua a far cantare a squarciagola i fans di ogni età.

Risale invece di un gradino Emma in coppia con Fabri Fibra. Undicesimi con Antidroga, un sodalizio artistico potentissimo che unisce grinta vocale e barre affilate come lame.

Siamo oramai alle porte della zona caldissima. Appena fuori dalla top 10 scende Anna Pepe, decima con White Girl Wasted, una esplosione di energia urbana che mantiene altissima la temperatura nelle cuffie di tutti.

Fa un bel salto indietro anche Noemi, che perde 4 posizioni e si attesta nona con Tu cosa fai questa sera. Una voce calda e profonda che sa come valorizzare ogni singolo accordo della melodia.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Ma ecco che si torna a correre forte con un'entrata al botto in ottava posizione. Marrakech e Gue con Casini, un titolo che è tutto un programma per un brano destinato a dominare le playlist autunnali.

0: vita.
1: Gianna Nannini guadagna ben 13 posizioni e vola al 7° posto con Meraviglioso errore, una carica pazzesca che dimostra come la vera classe non tramonti proprio mai.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Continuano a salire forte anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che guadagnano 4 gradini e si piazzano sesti con Goya, un incontro tra rap d'autore e pop rock che sta conquistando tutti i palinsesti radiofonici. Cosa sono?

Fa un passetto indietro, perdendo un colpo Samurai Jay con la sua Flamenco Paranoia, quinto in questa classifica caldissima. Sonorità ricercate e un groove magnetico che non smette di farci muovere il tempo.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: A guardare tutti dall'alto, ai piedi del podio, troviamo una nuova entrata altissima. Quarto posto per Ernia con la sua dedica. Testi scritti con il cuore e una cura maniacale per i dettagli che lasciano sempre il segno.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Entriamo sul podio stabile per un supercast. Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors tengono la terza posizione con Partenope, un autentico capolavoro di contaminazione mediterranea che fa ballare tutto lo stivale.

0: Medaglia d'argento e volata pazzesca per Saif, che guadagna 9 gradini ed esplode in seconda posizione con Parlar d'amore. Una scalata trionfale che premia un brano fresco, intenso e incredibilmente orecchiabile.
1: Che bella!